dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano. Ci sono